0: No, Elvira, no, cosa ce ne facciamo? Non lo vogliamo.
1: Trick FM, Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Yeah. Trigger FM, das Radio der freien Medien.